0: 뭐 개새끼가 뭐 개새끼가 새끼 와 이 씨발놈이 진짜 개새끼
1: 아니 뭐 이런 새끼 하나 있어요 진짜
2: 빨리 가
0: 아니 모시러 가려고 차 빼고 있었는데 야 일단 빨리 가 아 빨리 가 새끼야
2: 빨리 가라고
0: 뭐하러 있어 빨리 가라 뭐 이 새끼야 뭐 어? 빨리 가라고 이 씨발
3: Насчет Марвел, вот чем еще? Мне это кино нравится тоном. Что, ну как бы жестью, но не с серьезностью и юмор более вот, отличие от Марвела, где юмор в основном тем, что вот персонажи намеренно как-то выебываются, шутят. Тут юмор из как бы нелепости, в каком-то смысле реалистичной нелепости действия персонажей, действия слов каких-то, из довольно такой неуклюжести реалистичной. Что мне нравится.
4: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on